0: Okay, atulirize webale yo makuru gaito kandi twagaruka of course tukiagenda maiso nente kanza.
1: Webale muno msitakati. Abatulirize tukiaje ha bujanze bo mwirembezi kandi obutukuguruka M step season. Ah ikizibuno kikutandikira. Mbaye mbetu gyando maninga ama omuntu.